Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello? Hello?

0: Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Hello? Hello?
0: Hello? Hello?
1: Hello?
0: Hello? Hello?
1: Hello? Hello? Hello?